jërëjëf c'est ni Diop ñi ngi santé logistique xam ngeen ni Abdel Karer moy yor logistique ñi ngi koy sant ñom tam ndax chauffeur yi war nañ di len sant len gërëm ay 3 heures du matin lañu yew def brigade bi woon ñi nga xam ni ñom ñu wara ñew yalla leen yalla jappalé kon nak bokk yi waxtu julli cheikh salatu khairi mina nomi dinañu ko dégg 5h25 minutes jamono ji ñu addu jëmele ci nak 5h25 minutes jot na pic ci suñu bi studio kon nak jappalé ni salatu khairi mina nomi jibna fi ci ndakaru ak likoor ndax 5h25 jot na ñi ngi julli suba nak 5h40 minutes manam 6h du matin bu déssé ñaar fukk minutes ci lañuy julli li nga xamni modi suba tisbar ñu ko julli 14h15 ñaar waxtu bu démé ba tégal fukk minutes juroom lay doon 17h pile nak moy juroomi waxtu tembé ci lañuy julli li nga xamni modi takusan timis ñu ko julli 19h45 moy juroom ñet waxtu ci guddi bu déssé fukk minutes ak juroom ci lañuy julli timis gay ñu ko julli 20h45 nak lolu moy juroom ñent waxtu ci guddi bu déssé fukk minutes juroom ci lañuy julli gay tay ji nak ci le bisub talata juroom ñentelu fan ci wéru juin 2026 moy mardi 9 juin 2026 bu ngeen ko déggé lolu wéru tubab la su féké wéru olof la tay ji le talata ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru tebeuski talata ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru tebeuski kon nak bokk yi dañuy sobu ci lettre tagué buñ ci noppé rek ndem neex na yalla tabbi ci li nga xamni moy dogalof ci manam communiqué yi lettre tagué li ñu ñëkke buñ noppé nak tabbi ci communiqué yi bay jëgal communication 3 appel timing voilà timing 3 minutes 3 appel timing 3 minutes bismillahir rahmanir rahim ñu tambali ci lettre tagué bi serigne mamor jaw ci touba daru khodous abdouaziz ci sous préfet bu sagata khadim diop maire de loro serigne modou fall dekk ci dekk ba nan ñëk aliou ñang chef de village bu ndoxotax ak youssou sek chef de village bu loro aladji fall ci loro salif fay commune bu loro ibrahima ndjay chef de village bu ñëk bay dambas taif village taif nganado nar jan ci dekk ba nan ndjay ñen ak farile nak ci joro demba Cheikh Fatty Sey nak dekk ba nan Thialène ak Balla Marem Gueye chef de village bu Thioti Ndey Faley Gueye nak Thialène ak Kara kuñ wax Kanna Ndiaye chef de village bu Joro Maman Bay Galay Sar chef de village bu Thiarène ñoy tagge nak and ci nak ak kuñ wax Aliou Ba ñu gën ko am ci Papa Ba moy tagge nak mo len di tagge Sohna Fatimata Gueye wañé ko na ci Palen Patar ñu denc ko dimanche lañ ko denc dal ci Touba Bakhia waye nak ñaan gi mom nenañu altiné niki demb lañ ko ñaanal yalla ci palen patar amono nak joom ñen fukat ak joom ñent amono ko muy témirat bu manké fukku ki wañé ko muy soxna fatimata gueye gewel diop njuman makora ci fatou malik ndjay nek ci bula ci bubul makora ci fatou ablaye ndjay bel saki di jarbat ci fatou cheikh pouy dekk ci gapas di jarbat ci fatou assane sar DP di jarbat ci fatou mam gor pouy malem ñani di jarbat ci fatou ngor pouy malem ñani di gor ci fatou moussa diom dom nek ci ndiawé sérer kamat diom di dom nek ci ndiawé sérer ak alou ndjay ci dekk ci toba ndjay direct ci fatou sam direct ci fatou dekk ci ñani son diouf mom tam direct ci fatou do manke dar rahman gapo ak dip diouf boulel direct ci fatou dip dekk ci bugul di jarbat ci fatou ci diouf di son ci fatou ak tiat diop son ci fatou soudou diom dekk ci tiel di gor ci fatou alou mbeng jarbat la ño tagge ki ñu nak ndion diom dal ñu di ko gën ko xam ci somar diom ndiom ñu gën ko xam ci kon mi ngi tuddu ndion diom ñu gën ko xam ci sonar diom wañé ko na juroomi fan ci wéru juin 2026 ñu rob ko nak ci bis ba ci touba amono juroomi fukata ñaar mam gor puy nak malem ñani mo fini lettre tagué bobu don ko tagué serigne sidi mbacké daru minam ak galas mbay ci ñantine makora ci fatou gilay ba dekk ci garadi dali ba dekk ci garadi alaji umulka ak alaji motar ba nekk ci biye Aliou Oumouba ak Djuma Diouf ak Ngouissi Fatoumata Ba biek te bi Amadou Bak ak Diawso ak Aladji Moro So Djibot Idetine domna ci Fatou Omar Pendeka Japtine ñu gën ko xam ci Sorotine domna ci Fatou ñoy tagge Bacitine dal wañékuna Bacitine nak wañékuna dal alarba net fan ci 2026 ci ndondol ngogop
don don ngob fa la wañi ko mom bacci tin niki alarba net fan fi juin 2026 ñu denj ko nak ci bis ba waye nak ñaan gi mom alkhamis dal nenañu alkhamis bi di ñew lañ koy ñaanal yalla mi wara tombe ak fukki fan ak ben ci wéxu juin 2026 ci ndondol ngogop serigne mamour diaw nek ci tuba dar khoudous abdouaziz si sous-préfet bu sagata khadim diop maire de loro serigne modou fall dekk ci ndiek ak sa alu ñang chef village bu ndoxotax ak ju sek chef de village bu loro ak aladji fall ci loro salu fay commune bu loro ak ibrahima ndia chef village bu ndiek bay damba taif village senganado nar jagne nek ci ndiagne nek farile nek ci joro demba ak cheikh fati sey nek ci tialen bala marem ge chef village bu cioté ke ndey falé ge nek ci tialen kana ndia chef village bu joro mama ak bay galay sar chef village bu tiaren ñu andu ci nak ak aluba aluba ñu gën ko xam ci papa mo len di taggi dal sonu fatima tegey nak wañé ko nu dal ci palen patar waye nak denc nañ ko diki dimanche ci tuba bakhia ñaan gi nak mom defal nañ ko ko demb altiné jom ñet fan ci juin ci palen patar témi nak bu manké ben amon nako bu wañé ko muy 99 ans Seigne Moutakha Bassirou Mbake Khalif General Kouroumé Touba Seigne Aladji Fallou Mbake Bassirou Seigne Issa Mbake Bassirou Bolem Djabotou Seigne Bassirou Mbake Adiala Nou Seigne Moussa Mbake Nawel Seigne Tikwanyo Kou Bolem Djabotou Seigne Bassirou Mbake Seigne Martar Mbake Ngaye Mekhe Seigne Ablan Mbake Mom Seigne Moustapha Bassirou Mbake ak Seigne Cheikh Mbake Lapé Seigne Fallou Mbake Tiaren Sar ak Mbolem Djabotou Seigne Abdoulatif Mbake Seigne Moussa Mbaye chef de village bu Ndakhar Mbaye Seigne Cheikh Mbaye Seigne Cheikh Mbake Mbaye rak la nek ci ngay Assane ak Seigne Moustapha ngay Assane bolem jabotu mam Serigne Assane Gaye Seigne Said Diop nek ci Touba bolem jabotu mam Serigne Baba Diop Seigne Sidi Diop ngay Assane Seigne Moustapha Seigne Bassirou Diop di xalpap ngay Assane ak Seigne Sang Sey ngay Assane Seigne Cheikh Gaye ngay Assane Sohna Fatou Ndiaye Sohna nek ci ngay Assane mam Gor Mbaye nenañu dom la nek ci ngay Assane ak Cherno Ndiaye di dom nek ci ngay Assane ñoo leen di taggé dal seen baye seen xarit wala rek ñi di ko wax Seigne Modou Mbaye Seigne Modou Mbaye nak nekkon xalpap Seigne Mor Mbaye ngay Seigne Modou Mbaye nekkon xalpap Seigne Mor Mbaye ngay Assane nekkon nit jankatu Khassaïd wañé ko altiné dal niki dem la wañé ko ci altiné ji ci hôpital bu Tiwaone demb lañ ko denc dal waxtu takusan lañ ko denc demb 17h ci Touba Bakhia buñu jappé bis biñu koy saraxal nak dinañu ko yeglé def ay communiqué djom ñaar fukat ak djom ñett amon nako muy 78 ans Seigne Mbake Seigne Tikwane ku nek ci xewar ak Ndiakhat Cham di mag nek ci Touba Omar Cham nek ci Badar ak Njabotu Ablaye Kodou Mbène Cham rak la nek ci Badar ak Bousso Cham rak la nek ci Sadikar Biti Cham ci Touba ak Rakam Ali Cham Dakar Tengej ak Rakam Aïcha Kharma Umpagne len nek ci Dakar Tengej Ibrahim Gueye nek ci Thieng ak Omar Dramé chef de village bu Ngessere mbolum ñu dekk ci nga serigne tagge cheikh cham nak ñu gën ko xam ci cheikh cham ñu gën ko xam ci cheikh ndjay wañé ko na dimanche dal ci ndjay demba ñaan waye nak denc nañ ko dimanche ci touba bakhia ñaan gi nak mom nenañu talata tayji lañ ko ñaanal yalla ci ndjay demba ñaan ndjay jamba ñaan lañ ko ñaanal yalla tayji mom cheikh ndjay ñu cheikh cham ñu gën ko xam ci cheikh ndjay dañ ko ñaanal yalla niki tayji insha allah ci dekk bu nan ndjay jamba ñaan amono jomen fukat bu wañé ko Seigne Cheikh Ndigal Seigne Tikwane ko Seigne Cheikh Touba Fall Habibou Diop bu ko fa dekk ci Samfal Youssou Diop nek ci Samfal Seigne Ibrahima Diop nek ci Massar ak Seigne Cheikh Bayla ci Touba Kalsan Abdou Diop nek ci Kalsan Cheikh Assou Diop nek ci Kalsan Amane Ndiaye ci Ndiari Dakar Moussa Ley nek ci Afele ak Modou Bousso Diek nek ci Ngumba Diallo Sey nek ci Keur Thiamba Dame Diop ci Touba Khaira Daw Do Ndiaye nek ci Touba Aliou Diop ci Touba Gede ñoo tagge Sohna Aïda Ndiaye dal wañé ko na dimanche biñu wess ci Touba Tall Dentul Mawa Sohna Aïda Ndiaye nak denc nañ ko altiné dem ci Touba Bakhia ñaan gi nak ëlëk lay doon alarba ci Samfal amono nak joom ñaar fukat ak ñent ba muy wañé ko mëndu mbé ci am nek ci Touba Lye ngañ ci am ci Touba Samak lat ci am nek ci Touba Ndamatu Omar Mbaw nek ci Sedd Keur Omar ci am Thiès Mam Thierno Joxane nek ci Touba Sam am ci Tumbay nek ci Ngaye biti ci am ak rakam awa ci am ak rakam biti Massal ci Touba Ngereen ak Fatou Mbaw Seng ak rakam Ami Mbay ak rakam Absa Sek ak rakam nek ci Keur Sall ndey rek lañ def ci Badar ak rakam Cheikh Binta Sek ci Ndiaye Jamagnan Bousso Cham mo len di tagge borom keureum Cheikh Cham nak ñu gën ko am ci Cheikh Ndiaye wañé ko na dimanche biñu wessu dal ci Ndiaye jam ñaan denc nañ ko nak dimanche lañ ko denc ci bis ba ci Touba Bakhia ñaan gi nak télé don talata ci Ndiaye jam ñaan amono jomen fukat nak bamuy wañé ko
jam tin direct ci fatou dekk ci ndele ak seigne alhadji kanji direct nek ci xojil bu so sen dekk ci ndopam direct ci fatou alutine wala bu so sen ndopam dak la ci fatou alutine xojil nek bay ci fatou alutine xojil di dom ci fatou ak alu maron xojil di dom ci fatou ngotine xojil dom ci fatou may puy ndopam di darbat ci fatou ngagn sar xojil di gor ci fatou jep sar xojil di sona nenañ jep sar xojil di sol ci fatou modou gey xojil jarbat la ak jam jang ci ki di jarbat jayitin nek ci xojil di dom ci fatou ak khadipuy velengara di jarbat ci fatou ak modou sañ xojil sel ci fatou umi baxum xojil dom ci fatou maytin mbos direct ci fatou ibretin ndokar di dom bay ñom ñep ño bolo nak di tagge ku ñu wax nak njumatin dal wañe ko fu fana juroom ñaar ci wéru mai 2026 ñen fukki gudi nak ñen fukki gudi dal japp nañ ko al khamis ñaar fu fana juroom ci wéru juin 2026 ci xojil ku ñu wax nak modou sañ xojil modou xagn modou sañ dekk ci xojil mo fi lettre tagge bo don ko tagge seigne moussa mbake nawal seigne ci wañe ko seigne modou fatim bay taroy la rochette ak mbolam jabotou bay mor djouf djogu nek ci dekk penan gayar wala mbolam jabotou bay modou djouf ndiogu gayar ak mbolam jabotou bay modou seynabou mbay santou ndakhar mbolam jabotou bay jam mbay santou ndakhar mbolam jabotou bay bar jaar ndakhar mbay ak mbolam jabotou bay modou fatim mbay ci touba forage mbolam jabotou bay martane mbay santou ndakhar mbolam jabotou bay babakar mbay nek ci ndakhar mbay mbolam jabotou bay ndongo mbay ci ndakhar mbay njabotou seigne ablaye mbay seigne thiou dakar ak njabotou seigne gora mbay fembul ndoy njabotou seigne modou anta mbay nek dakar gu mak seigne tierno sek dakar mbay ak njabotou bay moustapha mbay jogo seigne dawda mbay seigne thiou dakar mo len di tag nak sen mo len tag dal sen mak nekon mbokum talube nekon domou bay ñu ko wax seigne modou mbay seigne modou mbay nak nekon xarbab seigne mor mbay ngay ngay assan nekon nit jankatu khasaid wañeku na altine nek dem ci hopital bu tuwan dem lañ ko denc waxtu takusan lañ ko denc dem 17h ci touba bakhia jom na fakata jom ñet amon nako buñu jappé bis biñ ko saraxal nak dañ def ay communiqué yegal ko mbokk xarit ak jégué ñalé seigne moussa mbake nawel khalifa seigne mustapha basirou ci tu district ci wañeku seigne moussa mbay chef de village bu santhioup dakar di bay ci fatou seigne cheikh mbay rakla ci fatou seigne cheikh mbake mbay rakla nek ci ngay as ngay assane ak mam gor mbay ngay ngay assane sonna jinda mbay dom na nek ci ngay ngay assane ak mo fatou fall dom na nek ci ngay ngay assane fatou sey ndoy di nijaay nek ci fembul ndoy mbolam jabotou ko mam serigne baba ndoy fembul ndoy ak mbolam wa itali ño len di tagge dal sen jarbat nekkon mbokum talube ak muy serigne modou mbay seigne modou mbay nak nekkon khalifa seigne mor mbay ngayge assane nekkon jankatu khasaid wañe ko no dal altine niki dembu ci hopital bu tuwan waye nak dembu lañ ko denc waxtu takusan ci touba bakhia jom na fukata jom ñet amal nako buñu jappé bis biñ koy ñaanal nak dañ def ay communiqué yeugal ko mbokk xarit ak jégué ñalé seigne moutakha basirou mbake khalif général kul mouride touba seigne mbake ndjay seigne ci wañu nek ci xewar seigne cheikhouna gey nek ci bada bagal cham di nijaay nek ci ndjay jamagnan ma sen cham di mag nek ci ngess rek goro fall cham di dom ci patu bu so cham di son ci patu moussa ñang mang ci dakar gey te ngej ak goro fall di xari nek ci te ngej ngay cham de nek ci touba mati bay cham di nek ci dekk penan kou rek jawar ño tag nak cheikh cham nak ñu gëru xam ci cheikh ndjay wañe ko no dimanche dal ci ndjay jamagnan den ci nañ ko ci bis ba dimanche ci touba bakhia ñaan gi nak mom tay lay don talata ci ndjay jamagnan amono jomen fukat bo wañeku seigne mansour jamil seigne ci wañeku seigne tala cham di borom keur ci fadou nek ci seigne tumour ousmane job soulaj bi seigne tumour ak modou far nek ci koul ciow ni yalla ci fadou mbay ami ciow di mag nek ci seigne tumour mbay kan job di mag nek ci seigne tumour seigne goro jigal nek ci seigne tumour ak mor jalle cham di dom nek ci seigne tumour seigne modou ndjay nek ci guuy mbay sal ak son awasi job di mag nek ci seigne tumour soxna fat ndjay di seigne tumour ñom ñep ñu tagge soxna fat job soxna fat job nak ñu gën xam ci ñanga job soxna fat job ñu gën ko am ci ñanga job wañe ko dal niki altine dem ci santu mur den ci lañ ko dem ci santu mur ñaan gi nak mom tay lay don tarata ci santu mur amon na juroom ben fukkat nak bamuy wañe ko dal amon nako
Seigne Moustapha Bassirou Mbacke Khalif General Kul Mourid Touba Seigne Khalid Mbacke Khalifa Borom Daru ak njabotu Borom Daru Seigne Modou Mamoun Sila Khalifa Massila Ndak mbolam njabotu Seigne Masser Sila Seigne Kosso Sila da xabe Seigne Mbatte Seigne Kosso Sila Khalifa Seigne Mbatte Mopate Sila ak njabotu Cheikh Mopate Sila Seigne Cheikh Sila Diwan Seigne Tiwaniko Aladji Ali Seydi mag nek ci Kaolack Aladji Bar Seydi mag nek ci Touba Khayra Baye Mourid Seydi mag nek ci Diokane ak Seigne Modou Ndak tin nek ci Diokane ak askanu Diokane son Khalifa li son nek ci America son Astu Diarte di son nek ci Touba son Ndey Djebu son Ndey Diba son nek ci Touba Abdoulaye Seydi dom nek ci America ak Dame Seydi dom nek ci America ñoy taggé Seigne Lamine Sey Seigne Lamine Sey dal wañé ko no dimanche ci Touba Khayra mu deñ ko ci Touba Daru manan Seigne Lamine Sey nak ak ñaanam dal aljuma bi di ñew lay doon aljuma bi di ñew lañ koy ñaanal yalla ci Touba Khayra amono jom ñaar fukkat nak bu mi wañé ko Seigne Moustapha Momet Seigne Tikwani ko nek ci Neboji Samba Diaw di dom nek ci Touba Brand Diaw di dom nek ci dekk bu nan Toussé ak Awa Fati Awa Diaw di dom nek ci Touba Gédé Maguette Fall di dom nek Rakla wala Maguette Fall Rakla nek ci Toussé Diara Fall Rakla nek ci Touba Soura Yag Diaw di dom nek ci Touba Gédé ko defal di rak nek ci Touba Gédé ak Cheikh Fama nek ci Europol Rakla ñoy tag nak sonno Jaxate Fall wañé ko na altiné niki dem ci Touba Gédé mom sonno Jaxate Fall way nak tay ji lañ koy denc inshallah ci Touba Bakhia amunu tim nak bu manké fuko Seigneur Fall nek ci Serigne Tikwani ko jamam Fall di dom ci Patou Pap Mor Fall di dom nek ci Touba Forage Jawo Jek nek ci Jantou Digor Fatou Mbay Sall di dom nek ci Touba Forage Patim Sall di dom nek ci Mbos ak Maguette Fall nek ci Jantou Maguette Gueye di dom nek ci Touba Lieu Aram Fall di dom nek ci Mbos Seigneur Jawo Diop dak lo sel nek ci Touba Lieu Seigneur Bakay Jeng sel nek ci Jantou ko pap job di sa nek ci mbos manyang sal italy dom ci patou modou sal dom nek ci gambi madjang jeng di dom nek ci jantul ma ak ma aram jeng di gor ci patou roxoy job rak la nek ci mbos ndjaye sal nek ci touba forage dom la ñom ñep ñoo bolo di tagge nak nenañu dal ñi tagge ki ñu tagge nak dañ ci deful turam waye dal dañ wax ni ki ñuy tagge mi ngi wañé ku nak altiné niki dem ci jantul ma wa kon nak ki wañé ku altiné niki dem ci jantul ma wa talata tay ji lañ ko denc ci baqi touba 10h ci suba ñaan gi nak japp len ni euleuk alar ba lañ koy ñaanal yalla ci touba forage bayla temirat amon nako dañu faté def nak kifatu xamna ni ñakku ni dañu dap keet gi xamni bindu nañ ci kifatu bu fekke ji suñu keet nañ ñu wo ci 33 849 12 44 ñu wax ñu papier bi nga xamni jang na ko lek kifatu dañ ko faté def ci keet gi kon nak ñi ngi koy xaarandi kon nak mën ngeen wo ci 33 849 12 44 seeni job dana ko jël ndem nax na yalla Seigne Moustapha Bassirou Mbacke Khalif General Kul Mourid Touba ak Seigne Abo Mbacke Baraka Khalifa Seigne Fallou Mbacke radiyallahu anhu Seigne Cheikh Mbacke di xalbe Seigne Abdou Khadir Seigne Moustapha mom Seigne Abdou Khadir Seigne Tikwani ko

fanlet bi joge seigne muntaha basirou mbake khalif general kul mulit touba seigne mustapha mbake seigne ci kwani ko nek ci nawel seigne cheikh mbake lapek alhaji mod fall maire bu koul ak moussa job adjoint maire bu koul cheikh mbake mbay rek la nek ci ngay ngay assane ak seigne modou sey ndoy ni yalla nek ci fembout ibrahim ndoy do badja nek ci almagne mam gor mbay dom nek ci ngay ngay assane sohna ayde ndoy di nek ci jonge ak ñu xon faatu ndjay mom te son nek ci ngay ngay asan ke jibi xule nek ci keur musa ndaw alu mbay dom nek ci ngay ngay asan ciernu mbay di dom nek ci ngay ngay asan ñom ñep ñoy tag nak seigne modou mbay xal bop seigne mor mbay wañe ku na altine niki dem ci ngay ngay asan ñop ko dem ci touba ñaan gi nak mom eleug lay don alar ba ci ngay ngay asan amono jom ñaan fukat ak jom ñaante seigne fallou fall ibnu seigne amdou yassine taw ndjay rak la nek ci touba mosquée khadim ndjay ak njabotu mu abdou ndjay nek ci touba mosquée astu job di mak ci fatou mambou su job rak la fatou balle job ci belel job ak njabotu modou khoudia job modou fati job nek ci belel ak njabotu mbay matar job bay fati job dom la ci fatou mbay job dom la modou job dom la tierno sek di goro ñom ñep ño bolo nak di tagge sen day nekkon mak nekkon goro muy sohna fati balla job sohna fati balla job wañe ko na altine niki dem ci touba forage baylat waye nak talata tay ji lañ ko rob inshallah 11h ci suba ci touba bakhia loji ci walu ñaan git nenañu tay ji lañ ko ñaanal yalla ci touba forage baylat ki wañe ko dal amon na 83 ans moy juroom ñet fukat ak ñet amon nako bamuy wañe ko seigne mbake ndjay ci touba palen seigne mam ndjay ci touba palen seigne cheikh job nek ci touba palen ak ñu nak astaghfirullah ma bam tuat ko seigne mbake ndjay touba palen ak seigne mam ndjay ci touba palen batay ak seigne cheikh job nek ci touba palmew seigne salou ndjay touba palmew ak seigne mbay sar di mag nek ci touba palmew seigne abdoulaye ndjay ci touba palmew ak ibo job nek ci touba palmew mouri sar ni jare nek ci palmew abdoulaye job di mag nek magla ci fatou ak fatou biram sar ndey le nek ci touba palmew ñoy tagge nak fatou ka job fatou ka job wañe ko na altine nek dem ci palmew ñu rob ko dem ci touba bakhia ñaan gi nak tay lay don talata ci palmew amono ñaar fukat ak jom ñet nak bamuy wañe ko amon nako seigne cheikh mbake marina khalbab dar khoudo seigne bal kan khalbab seigne mor kumba kan seigne mbake kan seigne ci wañe ko mbay tandine di mag nek ci touba marina kat mustapha gedi dom nek ci touba keur seigne nar alaji jagne ci touba premier garage mbay ndak dom la nek ci touba jentou ngone gedi dom nek ci touba dar khoudo ak bay gotouri di dom nek ci touba marché mam bite ñoy tag nak soxna jëmb tandine soxna jëmb tandine wañe ko na altine nek dem ci touba magasin baydam waye nak talata tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci touba bakhia dem neex na yalla témirat bu manké fuk amon nako seigne fallou fall ibnu seigne amdou yassine soxna mam fatima mbake di dom nek ci touba mosquée ami kolé ñang di dom nek ci touba ndini sidi jang ci di dom nek ci kaolak ak mam bousso job di dom nek ci touba daru manan mané ñang di dom nek ci touba mosquée ak fatima morsila di dom nek ci touba mosquée modou job ci touba ndini ak njabotu assane job fallou job ak njabotu modou say job fallou job ak njabotu atuman job ñom ñep ño bolo tagge sen yaay ne contenté mu soxna fatima balla job soxna fatima balla job wañé ko na ne niki dem ci touba forage baylat waye nak talata dal niki tay ji lañ ko rob inshallah 11h ci suba ci touba bakhia ñaan gi tele don ci touba forage baylat amuna 83 ans moy jom ñet fukat ak ñet seigne mustapha mbake seigne mustapha mbake xal yal de mut dañ bëggoon wax kay xana seigne must seigne muntaha basirou mbake dañu dum def seigne mustapha mbake xal yal de mut kon nak seigne muntaha basirou mbake khalif general kul mulit touba alu samdi mag nek ngalagne gore ngom mom tan di mag nek mbrakan ak sambu djouf rak la nek dakar cité touba tawfer ndiogu fall di dom nek ci touba daru salam ak japp fay di dom nek ci chombe wagan fay dom nek ci wala la nak pap fay di dom nek ci guy gay ak mbayen fay di dom nek ci ngalagne ndogoy ci di dom nek ci touba ndjarem mam sey djouf dom na nek ci dekk banan ngogol alaji john dom nek ci wala lan ak cheikh djouf sapeur pompier di goro nek ci gelongal ci ngogol lañ bin ak ñoxor ngom di goro nek ci ndiarem dayan jor fay di goro nek ci wala lan nak mbay djub di mak nek ci wala lan sudu jagne sudu nek ci wala lan ak sambu djub ak rakam ak gor ak jigen dom yi ci dakar dalifor may se gey di dom nek ci wala lan ndang jay di dom nek ci pidji ak ngone fall di dom nek ci touba cheikhou ga ak djegge jom ku ñaan nak djegge jom dege njorn makora nek ci wala lan siga fay nek ci ak tierno fay gari djouf di goro nek ci dekk banan njaxaxam ñom ñep ño bolo nek ci tagge woli djouf dal wañe ko na altine nek dem ci wala lan woli djouf mi wañe ko dem altine ci wala lan nenañ nak ñaanu djom ñaari fan yi dal
japp nañ ko altiné biñu sentu lay doon ci wala.

amon nak jom nar fukata djuroom bamuy wagneku seigne ridjal kan nek ci seigne djimsin ak seigne amadou kan nek ci seigne djimsin khadim jaxte di bay ci patu say sek ndele ci patu absise nek ci seigne djimsin gore jaxte nek ci seigne djimsin ak mam fatou jaxte nek ci touba cheikh ami jaxte nek ci mour isma fall nek ci touba yon daru ak bare jaxte nek ci dakar mour amane nek ci dar amar modou jay mang ci mbake ak abdou adja nek ci touba alhaji modou fan mer bu kul palu gay nek ci daru gay alhaji ibrahima djob nek ci ner ak muntaha djob nek ci touba modou jite nek ci pigina bare djob nek ci ngor mbaye gay mang ci sen tupsin ak absa ndier nek ci tiaroy geej ñom ñep ñoy tagge mustapha jaxate dal wañe ko na altine nek dem ci ties mustapha jaxate mi wañe ko dem altine ci ties dal talata tay ji lañ ko denc inshallah 17 ci suba ci sen tupsin ñaan gi nak tay lay don talata ci sen tupsin seigne abdou lakram mbake ka beugay seigne abdou salam jere nek ci ndan seigne talafal nek ci ñoxul fal cheikh fal jangle kat nek ci kel ak seigne mor ndjay di mag nek ci dalax seigne bara ndela ci keur ma samba ka seigne ibam bay rak la nek ci dalax ak seigne asfal di dom nek ci riso seigne fa jaar nek ci beyti fal seigne bu fal di dom nek ci touba seigne modou fal dom nek ci ñoxul fal seigne abdou sar nek ci ñoxul fal ak ibe fal dom nek ci ñoxul fal ñom ñep ño bolo di tagge sonu ndey ndjay dal wañe ko na mon sonu ndey ndjay niki demb altine ci ñoxul fal baye nak talata tay ji lañ koy rob 10h ci touba bakhé jom na fukata ñent amanako modou ci am nek ci podor seigne bu ba nek ci podor cheikh sil mo ngi ci len ak alhaji ndaga jom nek ci mbour nogoy job di mag nek ci siwal ak say job di mag nek ci touré mbay jor ndjay nek ci kewmer say ciow nek ci cameroun 1 alhaji mbay fall ci cameroun 2 ak ami job nek ci cameroun 2 ñom ñep ñoy tagi sonna fat job nak ñu gën ko am ci ñang job wañe ko na dem altini dem la wañe ko ci altini ci santu mour ñop ko dem ci santu mour ñaan gi nak mom télé don tarata ci santu mour amon djuroom ben fukkat bamuy wagneku seigne fallou fall ibn seigne amdou yassine seigne mahamadan sek ak njabotou bay jibril sek ci touba forage tafa sek ak njabot son ant sek nek ci dekk bu nan tourour pap job ak njabotou amidam nek ci belal job ma yassine job ak njabot son sek ci dakarou fatou job ak njabot aram sek nek ci gede mam jibi sek rek sel ci fatou bit sek sel ci fatou fatou sek sel bay zal job sel ci fatou bay ali job sel ci fatou ale sek ak njabotou tierno sek fallou job ak njabotou aram job ñom ñep ñu bolo tagge sen mam nekkon day nekkon tante muy sohna fatou ballo job sohna fatou ballo job wañe ko na altine niki dem ci touba forage baylat waye nak talata tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci touba bakhiya ñaan gi télé don inshallah ci touba forage baylat amona 83 ans dom ñet fukat ak ñet seigne ngagne mbake ci daru khoudous assane sek bu ko par dek ci mbake serigne cheikh mbake nek ci daru khoudous ak seigne mbake ndjay nek ci palen alhaji mbaye sek di mak ci patu alhaji chomban sek nek ci dakar guedjo way brakan sek di mak ci patu alhaji mor sek di mak ci patu ale sek rak la ci patu seigne sek nek ci dar tonzil alhaji fallou mbaye nek ci touba khair ak matar mbaye nek ci tiaxoy teñ mo jor mbaye nek ci dakar guedjo ak modou ndjay sek nek ci mbarem ma ngi dëkk ca marraine moom modou ndjay sekk mas mbaye nekk ci espagne mbaye mbaye doom la ci fatou ñooy tàggi seen rakk nekkoon ndey muy issa sekk daal wàññeeku na altine nekk dem ca touba xayra issa sekk nag nee nañu tey ji lañ koy denc 11h ci suba ca touba bakhiya ñaan gi nag moom alxames lay doon maanaam ginnaaw ëllëg alxames lañ koy ñaana yàlla ca touba xayra mom issa sek amono jomel fukat ak djuroom serigne cheikh fall mbawor soxna ndiaxat mbake baye fall ak serigne djili mbake di xalba serigne modou boussa dieng serigne moutala mbake mom serigne modou boussa dieng serigne moussa diagne khalifa kaddu diagne serigne djili diagne te kaddu diagne baye matar fall ak njabotu serigne daour fall serigne fay ak te keur ma soxna serigne ibrahima ndjay khalifa serigne alsey te daru ndjay ak njabot serigne alsen ndjay serigne abbas gadjaga di xalbab di ngiray ak njabotu serigne matar gadjaga serigne yaama diop ci keur ma diop ak wa keur ma diop ñom ñep ñoo bolo tagge nak serigne lamine lay serigne lamine sey serigne lamine sey mo wañeku kon nak serigne lamine sey mi wañeku def nako dal dimanche ci touba xair ñu rop ko nak ci touba daru manan serigne lamine sey nak ak ñaanam japp nañ ko aljuma bi ñi sentu lay doon ci touba xair amono jom ñaar fukkat nak ba mi wañeku seigne ousmane fall chef village bu palmew ak seigne mbaye gueye chef village bu koki gueye biram diop nek ci touba nak mam zal ndjay nek ci palmew ablaye diop dakar sips alhaji katia ndane darou salam ak ibe ndjay nek ci sapka dior diop di mag nek ci pire ak cheikh diagne ci touba telib bes souley ndjay mang ci l'islam tala ciow imam nek ci palmew ak goro sar imam nek ci palmew cheikh diop chauffeur 7 place la di mag ci fatou mom cheikh diop moy tag nak fatou ka diop
Fatou Kadiop wagneku na dal altine niki dem ci palmew ñu rop ko dem ci Touba Bakhaya Fatou Kadiop nak ak ñanam japp nañ ko talata tay ji ci palmew amuna ñaar fukat ak juroom ben Serigne Cheikh Abdou Alim Dien jeewnuñu Mam Cheikh Issa Dien Serigne Cheikh Dien dexal ba Serigne Abdou Latif Dien Serigne Cheikh Wagniku Serigne Abdou Kebe Dien jeewnuñu Serigne Bara Dien Serigne Mbacke Ka ak njabot Serigne Moussa Ka Serigne Abdoulaye Kadi mag nek ci Touba xere de Serigne Diol Kar ak lepp nek ci Touba Serigne Modou Kadi Yalla nek ci Touba Daru Manan Serigne Talal Sele Kadi ak nek ci Touba Serigne Jiri Kadi nek ci Dakaru Serigne Diol Kadi dom nek ci Italy Serigne Gore Kadi dom nek ci Touba Moussoube Serigne Khadim Kadi dom nek ci Touba Moussoube Serigne Bassir Kadi dom nek ci Touba Moussoube Serigne Moustapha Kadi dom nek ci Touba Moussoube Serigne ma femme ka di dom nek ci Touba Moussoube ñom ñep ñu bolu nak di tagge sen tal bi mak war nekkon jarbat nekkon bay muy Serigne Daouda Ka Serigne Daouda Ka wañe ko dal niki altine Serigne Daouda Ka wañe ko na altine jom ñet fan tu juin ci Touba Moussoube waye nak nenañu ñi ko wajale nak ci jenaase yu ñëk ya kon nak ki wañe ko muy Serigne Daouda Ka Serigne Daouda Ka mi wañe ko dal altine niki dem ci Touba Moussoube jappale ni tay ji lañ koy wajal inshallah tay ji da lañ ko fassiné wadjal dem neex na yalla ci Touba tay ji lañ ko wadjal ci jenaase yu ñëk ya da di koy denc tay ji ci Touba Bakhaya 10h ci suba laaji ci walu ñaan git nenañu ëlëk alarba lañ koy ñaan yalla ëlëk ci kërëm ga neex ci Touba Moussoube jom ñat fukata jom ñet amon nako yalla nako yalla yërem yërem nit ñi xamni jittu nañ ko ci Barzakh Serigne Mbacke Kane Serigne Cheikh Wagniku Moustapha Gueye nek ci l'islam Modou Mbaye nek ci l'islam Souleye Ndiaye nek ci l'islam Abdou Ndiaye ci l'islam Barrou Touré mang ci Forbot Cheikh Touré Forbot Ndey Gueye nek ci Narga dom ci Patou Patandi ni dom nek ci Touba Khéré ak Ndongo Diandi dom nek ci Dakar Kër Massar ñom ñet ñu taggé soxna jëmb tandiné wagniku na altiné niki dem ci Touba magasin Baydam soxna jëmb tandiné nak jappalé ni tay ji lañ koy rob inshallah 11h ci suba ci Touba Bakhaya amone timirat bu manke fuk 90 ans Serigne Mbacke Kane Serigne Cheikh Wagniku Moustapha Gueye nek ci l'islam Modou Mbaye l'islam Souleye Ndiaye l'islam Abdou Ndiaye ci l'islam Barrou Touré nek ci Forbot Cheikh Touré Forbot Ndey Gueye nek ci Narga dom ci Patou Fatta Dide dom nek ci Touba Khéra Ndongo Diandi dom nek ci Dakar Kër Massar ñom ñep ño bolo tagi sonu jëm tandine wagniku ne niki dem altine ci Touba magasin Baydam di fassiné ko rob tay ji 11h ci suba ci Touba Bakhaya amone timirat bu manke fuk Serigne Cheikh Diane im Serigne Abdou Latif Diane Serigne Cheikh Wagniku Serigne Diol Kar rak la nek ci Dakarou Serigne Modou Kar nek ci Robnan ak njabotu Robnan Serigne Fatou Kar nek ci Dalka Serigne Baba Kar rak la nek ci Dalka Cheikh Waly Ndiep Baye nek ci Dalka ak Serigne Gore Kar nek ci Thiès Cheikh Touré Kar ci Chérif ak njabotu Chérif Kar ak Serigne Cheikh Beyti Kar ci Touba Guy Sarré Serigne Sallou Kar ci Mour ak njabotu Serigne Mafam Kar Serigne Cheikh Alim Kar ak njabot Serigne Ma Fatim Ka nek ci Dakar soxna Ndey Fall Ka di soxna nek ci Touba Moussoube soxna Ndey Ka di soxna nek ci Touba Moussoube ñom ñep ñoo bolo di tagge sen tal bi makora nekkon borom kër mo Serigne Daouda Ka Serigne Daouda Ka way nekku na altine nek dem ci Touba Moussoube way nak jappale ni tay ji lañ koy wajé inshallah ci jenaasu ñëkke da di koy denc tay ji ci Touba Bakhaya 10h ci suba